Davanti ad ogni scala, abbraccio le mie para, l'amore è la mia paga, costante e caldo.

petite bitch qui rêvera d'être witch. Pas de pitié pour les snitch et pour les mecs comme toi. Dare mo itnai nai kono business ni watashi ni kuraberu hito ga inai nai. Chamina no yo ni nihongo de pop rap. Suisse kara kita no sound da yo. Chisso no tante mini mi. Mayoso no lunika adesere real. Voglio no fare come me. E io non mi fido di lei. Mini mini mi, tutta sbalance. Igual che io e tu già sas perché. Ini mini mini, vaci pal carré. Corru per fi business e corru per fi business. Fili, chlini, mini, mises, gitusik, tiny, bad. Mami's überall geht's, nur mehr really, really bad. Copies, yo, du weißt, wer du bist, bitch. Auto ist schema, I trust the process. Mas não confio em você. O meu idioma mais no roster this year. A mancha volumen, that's why I'm here. Yeah. L-U-M-E. Eight languages.